0: Basta, ma la madre. E la e la ragazza non tassa di. A una fandia?
1: Ma ti
0: quando che ti amo? Si scusava, sa pepla, piadetti.